dina din ta ta dina di ta ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta dina ta ta dina di di ta ta d